0: Big time.
1: Ehi!
2: Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.